canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Enrico Ruggeri che omaggia il grande Pierangelo Bertoli con Amuso Duro.

0: rapporto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Arisa con una canzone di

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

Le cover italiane più belle di sempre. Se stasera sono qui, cantava Ornella Vannoni. Questa è la versione di Diodato.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: Perché mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.

noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono.

0: folle attori. Attori.
1: O mare, io da Peter uccello, e non specchio palù, fatti sale e pensiero, rimane, tu non sai che succede, o si giovo sto solo.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Le cover, un amore di plastica con Davide.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Ogni giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Questa cover è un omaggio a Fabrizio De André con Creusa De Mace e Cristiano De André con Brescia.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro nella sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva la Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Oggi scelgo le priorità. Più che sceglierle, le riconosco. E le tue hanno già un nome? Martina Mennella.

alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Fiorella Mannoia omaggia Lucio Battisti con E penso a te.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

Scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Elettra Lamborghini con Alta Marea.

0: Badone Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Anche nella radio però sta uscendo la storia dell'invecchiamento.
2: Lo so.

0: che ne trovano uno più bravo di me a trasmettere.
1: Lo so, sì. Perché poi c'è, sbagli ancora un po' sui sugli accenti. Vabbè. No, a volte senti delle cose e dici guardala qua.
0: È un po' tipo il navigatore, no, che sbaglia
2: a dire può succedere.
0: Sì. Però non ti fa come faccio io.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì, certo.
0: Appunto, certo. L'ho appena fatto. Bene. Sì.
3: Le Badole Online.
1: Stavo arrivando stamattina in radio, no? In auto,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Certo.
1: Mi ha fatto sorridere perché ero dietro a un'auto della scuola guida,
0: sì,
1: no? C'era scritto: sta calm, sì, che ieri scottiva mi.
0: Vero.
1: Anzi, sta pure a calm, che ieri scottiva.

0: un po' certo. Così, no? Che eri un po' non proprio bello deciso,
1: titubante. Sì. Poi sai, c'è sempre il problema della frizione.
0: Esatto, c'è sempre, esatto.
1: Meno male che ci sono le diesel che però, non si ingolfavano mai.
0: Però adesso hanno anche loro, sai, il cambio automatico. Quella credo macchina lì non credo.
1: Non credo perché devi imparare, proprio... devi imparare a usare un'automobile con, sì, non, con il cambio manuale, assolutamente.
0: No, vabbè. Infatti, poi quando il cambio automatico fatichi.
1: Beh, io mi ricordo delle mie scuole guida, ero felice come un giari, come si dice in Piemonte, perché era appena uscita la Punto, proprio la primissima Punto, che ti ricordi fu un'auto che insomma piaceva tanto, quindi io ho detto caspita, faccio la mia scuola guida sulla Punto. Tu ti ricordi su che auto hai fatto? La...
0: sì, sulla 127.
1: La 127 è bellissima, la color 120... verde
0: no,
1: bottiglia.
0: No, era bluette.
1: No, era bluette.
0: Poi insomma l'ho raccontato un sacco di volte, ma me la fai proprio rivivere questa cosa bellissimo. Con i miei due amici Albertone e Maurizio che facevano la radio con me, loro avevano le Vespe e quindi sai tipo scorta, no? Uno di lato, l'altro dall'altro, aspettavano che io partissi. Il tipo della scuola guida si è molto molto indispettito, ma ha detto se i suoi amici la finiscono di far cagnara potremmo fare anche la scuola guida. E io sì ho tirato giù il finestrino a mano,
1: certo,
0: come facevo
1: una volta c'era
0: andate quello. Via
1: basta
0: che
1: basta.
0: Si sono già arrabbiati,
1: bocciata
2: no. Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online, i fatti del giorno raccontati diciamo a modo nostro. Badole Online ogni giorno su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Radio Piemonte Sound, basta.

Siamo arrivati anche all'appuntamento dell'oroscopo di questo 16 di luglio. Buona giornata a tutti, guardiamo subito i segni. E allora Ariete, vi farete apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Toro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Per i gemellini ritroverete il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. Il Cancro noterà segni di miglioramento della situazione generale. Leone, oggi dovrete tenere conto di una certa stanchezza. Per gli amici della Vergine, cercate di conciliare il lavoro con la vita familiare. La Bilancia, invece, numerosi pianeti vi aiuteranno nelle iniziative odierne. Siamo al segno dello Scorpione, sarete ricchi di energia vitale e di voglia di fare. Sagittario, la vostra capacità di difesa sarà amplificata. Per quanto riguarda il Capricorno, stelle favorevoli vi sorrideranno nel campo lavorativo. Acquario, alcuni vostri programmi subiranno delle variazioni. E Pesci, oggi sarete particolarmente vitali e pieni di energie. Si conclude qui allora anche l'oroscopo del 16 di luglio, l'appuntamento per domani. Buona giornata a tutti.

0: L'aforisma del giorno.
1: Sentire la mancanza di qualcosa spinge a cercare con ardore e assaporare la dolce e sottile felicità dell'averlo trovato, per poi scoprire che manca ancora qualcosa, un dettaglio che potrebbe renderlo quasi perfetto. Ma alla fine guardi ciò che hai ottenuto, forgiato secondo la ricetta della tua mancanza, e dici: è bellissimo.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte Sound.
4: Avrai

0: Come inizia la tua giornata? Con calma o di corsa? In ogni caso sei nel posto giusto. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per tenerti compagnia in queste prime ore del mattino.
1: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6:01.
1: Come tutte le mattine, il nostro almanacco ci ricorda quali sono i grandi eventi della storia e i compleanni che hanno a che fare con la musica.
2: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente, il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa Cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva la Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 avanti Cristo il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini noto come Pera Toons nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026, tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
4: Sei perfetta così come sei, nelle tue imperfezioni e problemi. Non c'è niente da cambiare. L'unica cosa che devi assolutamente cambiare è l'idea di non essere abbastanza.
5: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
6: La musica del cuore.
5: Willy Peyote con Samuele Bersani. È di Samuele Bersani questa canzone. Giudizi universali.
7: Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza

0: ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Beh, parliamo, dai, andiamo nel nord Europa, se sei d'accordo.
0: Una curiosità che ci permette anche di capire da quelle parti come viene concepita l'età limite, no?
2: L'età limite. Vabbè, in che senso?
0: In Danimarca, al 25esimo compleanno sei ancora single,
2: ok,
0: praticamente ti ricoprono di cannella mescolata con altre spezie, non è che lo fa la polizia.
3: La cannella,
2: ho capito, poi se te la versano addosso, sai che bello.
3: Sì, no, già quando la mettono, sei nella torta di mele, mi dà fastidio, figurati coperta di cannella.
2: Beh, coperta di cannella è effettivamente un pochettino esagerato, però
3: se ricordi Cannelle, quella ragazza che faceva la televisione, ve la ricordate?
2: Non me la ricordo.
3: Quella bellissima.
2: No,
3: Arbore mi pare.
2: Non mi ricordo di Cannelle, non è rimasta nei miei pensieri. Quindi a 25 anni ti prendono.
0: Ti considerano già vecchio.
2: Sì, ti prendono per il sedere se non ti sei sposato o fidanzato.
3: 25. Praticamente, come già che si dice in piemontese?
2: Che cosa?
3: No, quella che non è sposata.
2: René Maria. No. La zitella.
3: Ti considerano zitella 25?
2: Sì, e ti prendono pure per i fondelli.
0: Ti ricoprono di cannella.
2: Ma anche i 17 anni, non scherzo.
0: A 17 invece di pepe.
2: Ecco. Ti ricoprono con delle spezie. Che se uno si trovasse,
3: dove?
2: Che ne so, in mezzo a una tribù di cannibali in Africa, sarebbe anche un po', come dire, preoccupato del fatto che ti mettano le spezie addosso. Per fortuna sei in Danimarca, dove ancora il cannibalismo non mi risulta che
3: ci sia.
2: Io comunque un po' preoccupato lo sarei comunque.
0: Sai, è un rito così goliardo.
3: Hai capito? Perché insomma, un popolo, quello è un popolo civile.
2: Quelli erano vichinghi una volta, eh?
3: Sì, però sono civili adesso, molto civili, decisamente.
4: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
3: Per carità,
0: scusami.
3: Tu lo sai, io oggi andrei da mia mamma che sicuramente fa la polenta perché mi piace da morire, però poi in realtà non
5: polenta al civette.
3: Al civette sarebbe?
5: Sì, al civette, proprio detta alla nostrana, al civette. Qua si dice così, no? Al civette.
6: Io però non sono pratico di civette perché le mie origini sono un po' più lontane. Cos'è il civette?
5: Eccolo, è qua. Guarda, devi mangiarlo per capirlo, è una cosa difficile da spiegare a parole.
6: Mi stai invitando a pranzo, ora che siamo così vicini mi preoccupo un po'.
5: La polenta sconcia.
3: Io amo la polenta concia, non sconcia.
0: La polenta è amore perché solletica i sensi e può essere il dolce da preparare per festeggiare il risveglio dopo una lunga notte invernale. Cioè, capisci che con questa didascalia ci sta d'incanto la polenta con il tappeto e Nat King Cole.
3: Sì, è Nat King Cole. che riesumiamo. E ti sta bene, che lei ha detto? Cosa ha detto Carmen?
0: No, ti fa difetto quella foto, sembri Corona ingrassato di 50 kg.
6: Ma no Carmen, invece no.
0: Quella foto ti fa difetto.
6: L'acqua, il capello bagnato, è quello che le donne vogliono, l'uomo che non deve chiedere mai.
3: Questo qui è l'uomo sudato.
6: Ma no, ma abbiamo fatto i capettoni, non è sudore.
3: È così. No, d'accordo, ma
0: ancora, almeno dovevi dire ho fatto una pista di 100 km,
6: hai ragione.
0: Ho corso per 100 km,
3: non
0: è che se un uomo gli fa il gavettone affascinante, cioè può essere affascinante dopo che
3: Carmen, la canottiera, sai, cioè bisogna spiegarle anche tutto, però lei
0: ti fa difetto quella cosa.

Siamo arrivati anche all'appuntamento dell'oroscopo di questo 16 di luglio. Buona giornata a tutti, guardiamo subito i segni. E allora Ariete, vi farete apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Toro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Per i gemellini ritroverete il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. Il Cancro noterà segni di miglioramento della situazione generale. Leone, oggi dovrete tenere conto di una certa stanchezza. Per gli amici della Vergine, cercate di conciliare il lavoro con la vita familiare. La Bilancia, invece, numerosi pianeti vi aiuteranno nelle iniziative odierne. Siamo al segno dello Scorpione, sarete ricchi di energia vitale e di voglia di fare. Sagittario, la vostra capacità di difesa sarà amplificata. Per quanto riguarda il Capricorno, stelle favorevoli vi sorrideranno nel campo lavorativo. Acquario, alcuni vostri programmi subiranno delle variazioni. E Pesci, oggi sarete particolarmente vitali e pieni di energie. Si conclude qui allora anche l'oroscopo del 16 di luglio, l'appuntamento per domani. Buona giornata a tutti.

0: a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Se lavori troppo rendi meno, perché il cervello fa fatica. Allora, dopo i 40 anni, quindi non ti interessa ancora, ma interessa abbondantemente la sottoscritta,
1: sì.
0: Superare le 25 ore di lavoro settimanali sembra provochi un declino delle capacità cognitive a causa di stress e della mancanza di sonno. Praticamente se tu lavori più di 25 ore alla settimana diventi un po' pirla. Io che come minimo ne faccio 50, secondo me non basta, no? E in effetti ultimamente mi sento un po' pirla.
1: Sì, ho la soluzione.
0: È la soluzione?
1: Sì, perché la natura ti aiuta a risolvere i tuoi problemi e il verde ti calma e ti porta gioia.
0: Sì.
1: Quindi la cosa che devi fare è andare a casa, prendere un po' d'erba, sai, ti aiuta, no? Sì, strappi un po', però soprattutto
0: Zappo.
1: Devi avere... Sì.
0: Prendi un po' d'erba, sono mica una pecora, cosa prendo l'erba? Cioè,
1: no,
0: ma come parli?
1: No, io sono serissima, guarda che
0: no,
1: più alberi
0: capito.
1: Hai, in casa, in giardino,
0: no, ascolta,
1: li devi
0: socia.
1: Abbracciare... No, fammi finire.
0: Già.
1: No, devi abbracciare tutti gli alberi. E
0: sì.
1: Poi sei tranquilla. Perché
0: no,
1: ti aiuta.
0: Io non sono agitata qua. Qui
1: no.
0: Dice che io divento pirla, che è diverso.
1: Beh, magari l'albero
0: anche,
1: ti aiuta.
0: Anche, tu dici che l'albero mi aiuta?
1: Sì.
0: Vabbè, gli ho fatti giusto potare.
1: No.
0: Raccolto rami tutto il giorno, del weekend.
2: Le Badole Online. Il mix dei sorrisi.
0: Bezos e Approcida. Ha mangiato l'impepata di cozze.
3: A Procida.
0: Spaghetti e vongole.
4: Tutto bene la notte? Tutto a posto? O qualche squarehouse? Così, ma per dire, no, perché a volte, no, quando non sei abituato, il tuo stomaco, sai. Ma
0: occhio che se vai a lavorare lì, col cavolo che fai la pausa bagno, perché lì un attimo.
4: Lì è cronometrato, la devi fare quando decidono loro, che è una cosa che con me purtroppo non funzionerà mai.
0: Sì.
4: Tant'è che mi ricordo che quando sono andato a fare la visita militare, sai che
0: sì.
4: Ti fanno
0: cioè,
4: fare.
0: Militare, tu?
4: No, ho fatto la visita militare perché era obbligatoria la visita, no? E allora ti devono far fare a un certo punto la pipì nel bicchiere davanti
0: sì.
4: A tutti. Io ho un problema, cioè se non sono nel mio bagno non riesco, ma proprio, ma anche se mi esplodesse la vescica
0: non la fai.
4: Su un treno non posso farlo, manco fosse il Freccia Rossa, me la devo tenere fino in stazione. Tant'è che mi hanno dovuto alla fine aprire il bagno degli ufficiali, perché altrimenti non ce l'avrei mai fatta.
0: Dillo che l'hai fatto apposta. Quindi hanno detto
4: sì.
0: Panta non e quindi non fa niente.
4: In realtà mi avevano preso.
0: No, ma come...

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: e ora lasciamo spazio a Francesco Cataldo con il suo almanacco per questa giornata.
1: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva la Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joan K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana, nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi, nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli, nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni, nel 1966, e Stefano Fresi, nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno, nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: La chimica tra due persone è quella cosa che non scegli. Se non c'è, non puoi farci niente. E se c'è, non puoi evitarla.

Siamo arrivati anche all'appuntamento dell'oroscopo di questo 16 di luglio. Buona giornata a tutti, guardiamo subito i segni. E allora Ariete, vi farete apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Toro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Per i gemellini ritroverete il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. Il Cancro noterà segni di miglioramento della situazione generale. Leone, oggi dovrete tenere conto di una certa stanchezza. Per gli amici della Vergine cercate di conciliare il lavoro con la vita familiare. La Bilancia invece, numerosi pianeti vi aiuteranno nelle iniziative odierne. Siamo al segno dello Scorpione, sarete ricchi di energia vitale e di voglia di fare. Sagittario, la vostra capacità di difesa sarà amplificata. Per quanto riguarda il Capricorno, stelle favorevoli vi sorrideranno nel campo lavorativo. Acquario, alcuni vostri programmi subiranno delle variazioni. E Pesci, oggi sarete particolarmente vitali e pieni di energie. Si conclude qui allora anche l'oroscopo del 16 di luglio, l'appuntamento per domani. Buona giornata a tutti.

0: Ci sono sempre loro, le Badole Online, a tenervi compagnia nelle vostre giornate con tanta allegria. Non solo buona musica, quindi il meglio delle Badole Online.
1: La cucaraccia, chiamo quelle camminare.
2: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
3: Al famoso Pancho Villa.
2: Non è carino che tu dica l'ultima volta che l'ho vista aveva un bicchiere, un boccale di un litro di birra, cioè mia mamma mi ha già telefonato e mi ha detto, vabbè, ma allora, la sera.
4: Ma io ti volevo accogliere così sì. Oggi.
2: Sì, ma tu accoglimi così, però hai capito, cioè una figuraccia pazzesca.
4: Ma no.
2: Poi attenzione, ha ragione la socia.
4: Cosa?
2: Sull'aspetto che tu poi a seconda dell'età la smaltisci, capito?
0: Certo.
2: È per quello che sono arrivata allora che sono arrivata.
4: Allora, l'hai smaltita adesso, molto meglio di me te la birra.
2: Guarda, non voglio cercare la scusa. A parte che ho parcheggiato giù dai lupi,
4: dove vado sempre io che sono miei amici.
2: Ma ci sono già le pecore che pascolano dove parcheggiamo noi.
4: Ed è per quello che mi piace tantissimo. Ci sono
2: le pecore.
4: Ci sono le pecore, certo, è molto bello.
2: Ti chiamo.
4: Tutto a posto?
2: Tutto a posto. La sera leoni? Com'è che si diceva?
4: È la mattina panta e quelle robe lì. Sì, ci ritroviamo tutti qui. Ma allora, diciamo la verità, ti ho lasciato con un boccale di birra e quel boccale di birra era poi pieno quando sei andata via. Ma ne hai bevuta poco.
2: No, ne ho bevuta poca perché mi ero già inciucata prima, poi a digiuno, stomaco vuoto, mi inciucco subito.
4: Ma c'erano i pretzel. Torniamo alle birre.
2: Ecco, volevo dire che anche a te fa un effetto particolare.
4: Perché?
2: La piccola qua invece, la sera trinca che è un piacere, il mattino guarda, le fresche come una rosa. Allora, il tutto perché questi 25, 26, 27...
0: Siamo quasi a 27 a fine ottobre.
4: 26
0: viaggiata qua
4: come la Madonna.
0: Ieri ho ceduto gentilmente una parte del mio boccale di birra ad altri perché non ce la facevo più.
5: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.

0: Mannini con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente.
1: Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso. Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare è rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
2: E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra, galassie di persone disperse nello spazio.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: E dopo questa canzone è giunto il momento dell'informazione. Sentiamo quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca: è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
4: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Ancora cronaca a Coriano, nel Riminese. Ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale è domenica 19 luglio alle 21 ore italiana. Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli di Cuneo della nostra provincia per questo giovedì 16 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, Grinzane, la condanna è definitiva, Mario Roggero in carcere a 72 anni. La Cassazione ha confermato la pena di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che sparò e uccise due banditi nel 2021. La rapina finita in tragedia, indignazione del centrodestra. Salvini dichiara: chiederò la grazia. La foto di apertura di quest'oggi dedicata ai maratoneti del Re di Pietra. Domani sera Saluzzo, la partenza della spettacolare 100 miglia Monviso. Voltiamo pagina, in primo piano viene approfondito il titolo di apertura: la sentenza impasta ai social, quei giudici come dormiranno? Dalla Lega, Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale, il centrodestra si schiera con il gioielliere condannato. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini dichiara: per Mario Roggero chiediamo la grazia a Mattarella. Nel 2021 il Far West al gallo, i banditi giustiziati in strada, la verità del processo. Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli uccisi a sangue freddo sotto le telecamere esterne del negozio. Solo il terzo rapinatore in fuga fu risparmiato. Per gli investigatori e il PM Davide Greco l'accusa è chiara: duplice omicidio volontario e tentato omicidio, non fu legittima difesa. Andiamo oltre a pagina 42, la rivoluzione europea sugli imballaggi. Il regolamento entra in vigore il 12 agosto. Il documento firmato un anno fa, ma solo adesso è scattata la corsa all'adeguamento per le 80.000 imprese cunesi. Poi ancora, serve chiarezza tra chi è definito fabbricante e le altre figure. La presidente di Confartigianato Cuneo riassume la reazione delle imprese: questo impatto con le nuove norme sarà forte, la vedo come imprenditrice e come presidente. A pagina 43 troviamo il colloquio con Alberto Dalmasso, fondatore di Satispay, che dice: in provincia si sta troppo bene, ragazzi cunesi, dico andate fuori. Poi ancora, il rischio di temprarsi troppo poco, servono contesti internazionali e meno protetti. A pagina 44 la cronaca: Cuneo verso il voto del 2027, si apre la corsa dei civici, una nuova formazione in attesa di definire il futuro dell'attuale maggioranza. Del gruppo fanno parte consiglieri di Centro per Cuneo insieme ad Enrico Collidà. Ancora la cronaca giudiziaria: costretta a girare video porno in rete, quegli uomini mi hanno uccisa. Il dramma della giovane iniziata al crack alla cocaina e poi ricattata da un gruppo di adulti finiti a processo. Ancora un titolo a pagina 45, arrivano case e ospedali di comunità alla nuova frontiera della sanità locale, inaugurate strutture a Saluzzo, Savigliano e Cuneo, previste dal PNRR. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo l'apertura dal web alle 7.09 per questo giovedì 16 luglio, cominciando da Targato CN. In apertura la cronaca con appunto Grinzane: 5 anni dopo il verdetto finale, la Cassazione conferma la condanna di Mario Roggero. Dalla rapina del 2021 alla decisione della Suprema Corte, definitivi 14 anni e 9 mesi e risarcimenti milionari. I difensori: è una battaglia persa, non la guerra per la giustizia. Cuneodice.it, anche in questo caso troviamo in apertura il titolo dedicato al caso di Grinzane e Mario Roggero, stato condannato in via definitiva. Lo stesso per quanto riguarda Cuneo24.it, leggiamo dunque un'altra notizia in primo piano legata alla salute che bussa alla porta di casa. Saluzzo, Savigliano e Cuneo, nasce la sanità del territorio, così come abbiamo già visto anche sul quotidiano La Stampa. Chiudiamo con Idea Web TV, che apre con: prima conoscere, poi discutere, poi deliberare, nucleare sì o no, dal sondaggio U-Trend al caso Entracque. Il metodo di Luigi Einaudi resta la bussola migliore per affrontare il dibattito sull'energia. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Vasco Rossi con Un Mondo Migliore, sono le 7.14, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buongiorno a tutti voi, giovedì 16 luglio ci siamo svegliati con un bel freschetto che male non fa, anzi tutt'altro. Dicevo, giovedì 16 luglio non ci resta che scoprire come tutte le mattine quelle che sono le curiosità, gli accadimenti del passato, i compleanni dei personaggi famosi, e ce lo racconta come sempre Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente, il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro nella sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa Cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva la Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica.

0: virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio. Nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio. Nel 1194 Santa Chiara d'Assisi. Nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen. E nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awa Nagana, nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi, nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli, nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni, nel 1966, e Stefano Fresi, nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno, nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Troverai chi ti ama facendo ciò che ami.

0: Frank Sinatra con Fly Me to the Moon, come abbiamo ascoltato da Francesco Cataldo 57 anni fa nel 1969, il 16 luglio del 1969 veniva lanciata la navicella spaziale con a bordo Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin, che appunto era la prima missione della NASA con equipaggio diretto alla superficie lunare. L'allunaggio poi è avvenuto il 20 luglio del 69 e questa canzone è diventata, diciamo, celebre, un po' simbolo di quell'evento, proprio perché venne portata a bordo con una registrazione, una cassetta, durante proprio appunto questa storica e iconica missione. Iconico così com'è il programma Cult, le Badole Online, che fa parte della programmazione di Radio Piemonte Sound ormai da 25 anni. Proprio per celebrarla vi riproponiamo ogni mattina il meglio del meglio.
1: Le Badole Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
3: Carmen, lo sai che critica la mia foto con Robby Facchinetti qua, la ragazza?
4: Non avrei mai.
3: Come mai? Ma sai.

0: Benissimo. Le Badole Online.
1: Ragazze, donne, che siamo un po' più in curvi, diciamo, cioè, piacciamo. Quindi non fatevi problemi, perché l'uomo gli piace, la donna che si sente bella.
2: Vabbè, è vero. È vero, no?
3: Carmen, lo sai che chi ride di venerdì, no? E questa non mi piace tanto, però ci siamo guardati. Ecco, poi te la risenti un attimo, Monica, magari così.
1: Ok.
3: Ridi anche tu. Ecco, Adele è una che avevano messo in. Ti spiace se poi pregi di me, facciamo dopo. E ci è andata bene così.
4: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
5: Sei licenziato.
1: Sto registrando tutto, ragazzi.
6: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica. E oggi tua da 238 euro al mese. E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta. Nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: 7.31 su Radio Piemonte Sound, dunque è il momento nuovamente dell'informazione e lo facciamo con la redazione nazionale, dunque la linea all'agenzia stampa nazionale che ci dà le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamo.
2: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Ancora cronaca a Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica come Premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree. Pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale è domenica 19 luglio alle 21, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
0: Michael Jackson con Black or White e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 16 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, Grinzane, la condanna è definitiva. Mario Roggero in carcere a 72 anni, la Cassazione ha confermato la pena di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che sparò e uccise due banditi nel 2021. La rapina finita in tragedia, indignazione del centrodestra, Salvini, chiederò la grazia. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata ai maratoneti del Re di Pietra, domani sera a Saluzzo la partenza della spettacolare 100 miglia Monviso. Voltiamo pagina, al primo piano approfondisce il titolo di apertura, la sentenza in pasto ai social. Quei giudici come dormiranno? Dalla Lega Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale, il centrodestra si schiera con il gioielliere condannato. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini dichiara: per Mario Roggero chiediamo la grazia. A Mattarella. Poi ancora nel 2021 il Far West al Gallo, i banditi giustiziati in strada. La verità del processo. Giuseppe Mazzarino, Andrea Spinelli uccisi a sangue freddo sotto le telecamere esterne del negozio. Solo il terzo rapinatore in fuga fu risparmiato. Per gli investigatori e il PM Davide Greco l'accusa è chiara: duplice omicidio volontario e tentato omicidio, non fu legittima difesa. Andiamo oltre, pagina 42, la rivoluzione europea sugli imballaggi, il regolamento entra in vigore il 12 agosto. Il documento firmato un anno fa, ma solo adesso è scattata la corsa all'adeguamento per le 80.000 imprese cunesi. Poi troviamo ancora le dichiarazioni della presidente di Confartigianato Cuneo, che riassume la reazione delle imprese. Serve chiarezza tra chi è definito fabbricante e le altre figure. Questo impatto con le nuove norme sarà forte, lo vedo come imprenditrice e come presidente. A pagina 43 troviamo il colloquio con Alberto Dal Masso, uno dei fondatori di Satispay, che dichiara: in provincia si sta troppo bene, ai ragazzi cunesi dico andate fuori, il rischio è temprarsi troppo poco, servono contesti internazionali e meno protetti. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Cuneo verso il voto del 2027, si apre la corsa dei civici, una nuova formazione in attesa di definire il futuro dell'attuale maggioranza. Del gruppo fanno parte consiglieri di Centro per Cuneo insieme a Enrico Collida. Poi ancora la cronaca giudiziaria, costretto a girare video porno in rete, con gli uomini mi hanno uccisa, il dramma della giovane iniziata al crack alla cocaina e poi ricattata da un gruppo di adulti finiti a processo. Ancora un titolo, arrivano case e ospedali di comunità, la nuova frontiera della sanità locale, inaugurate strutture a Saluzzo, Savigliano e Cuneo previste dal PNRR. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Vediamo ancora l'apertura dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura, il titolo dedicato a Mario Roggero, la Cassazione conferma la condanna. Poi all'attualità un titolo dedicato al nuovo guasto ai passeggeri a livello di Mussotto, comune di Alba. Regione chiedono quindi un incontro urgente con Rete Ferroviaria Italiana. L'assessore comunale Edoardo Fenocchio dichiara: serve un confronto rapido. Gabusi dichiara invece: RFI sostituirà il dispositivo difettoso e garantirà un presidio del personale fino al completamento dell'intervento. Cuneodice.it dedica numerosi titoli e notizie a Mario Roggero e alla condanna definitiva della Cassazione, così come Cuneo24.it, dove in primo piano però troviamo anche il titolo dedicato alla sanità, la salute bussa alle porte di casa, a Saluzzo, Savigliano e Cuneo rinasce la sanità del territorio. Vediamo ancora Idea Web TV, prima conoscere, poi discutere, poi deliberare, nucleare sì o no, dai sondaggi U-Trend al caso Intracque, il metodo di Luigi Einaudi resta la bussola migliore per affrontare il dibattito sull'energia. Con l'informazione per il momento è tutto.

0: Umberto Tozzi con Io muoio di te ci ha accompagnato alle 7.46 di questa mattinata, che continuiamo insieme, lo facciamo dando spazio ancora alla musica con Claude La Dada su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ma prima qualche consiglio utile.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

E dopo la musica è giunto il momento di dare spazio a un altro dei nostri immancabili appuntamenti. Diciamo che nel corso della mattinata portiamo sempre degli appuntamenti fissi che in qualche modo mirano tutti quanti a raccontarci quella che è la giornata o quella che sarà la giornata che stiamo vivendo e stiamo per vivere. In questo caso è giovedì 16 luglio, abbiamo ascoltato gli eventi storici, i personaggi, gli accadimenti del passato con Francesco Cataldo. Adesso invece scopriamo quello che succederà, quello che ci aspetta secondo l'astrologia e le stelle con l'oroscopo del giorno.

Siamo arrivati anche all'appuntamento dell'oroscopo di questo 16 di luglio. Buona giornata a tutti, guardiamo subito i segni. E allora Ariete, vi farete apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Toro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Per i gemellini ritroverete il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. Il Cancro noterà segni di miglioramento della situazione generale. Leone, oggi dovrete tenere conto di una certa stanchezza. Per gli amici della Vergine cercate di conciliare il lavoro con la vita familiare. La Bilancia, invece, numerosi pianeti vi aiuteranno nelle iniziative odierne. Siamo al segno dello Scorpione, sarete ricchi di energia vitale e di voglia di fare. Sagittario, la vostra capacità di difesa sarà amplificata. Per quanto riguarda il Capricorno, stelle favorevoli vi sorrideranno nel campo lavorativo. Acquario, alcuni vostri programmi subiranno delle variazioni. E Pesci, oggi sarete particolarmente vitali e pieni di energie. Si conclude qui allora anche l'oroscopo del 16 di luglio, l'appuntamento per domani. Buona giornata.

0: Le Badole Online. Un po' di storia.
1: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
2: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
1: Che
2: il marito non ce l'abbiamo. In questo momento ci sono le signore che magari sono un po' in crisi col marito.
1: Ce n'è un'altra, volete sentire?
2: Vai.
1: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
2: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
1: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosca.

0: E siamo giunti alle 8.01 e dunque è il momento di dare spazio all'agenzia stampa nazionale per le ultime informazioni che arrivano dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
3: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Kharg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
1: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato due morti e cinque feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
2: La cronaca sportiva, nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in quattro partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
1: Il calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna l'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria ai mondiali.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli di cuneo della nostra provincia per questo giovedì 16 luglio, cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, Grinzane, la condanna è definitiva a Mario Roggero, in carcere a 72 anni. La Cassazione ha confermato la pena di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che sparò e uccise due banditi nel 2021. La rapina finita in tragedia, indignazione del centrodestra. Salvini dichiara: chiederò la grazia. La foto di apertura di quest'oggi dedicata ai maratoneti del Re di Pietra. Domani sera a Saluzzo la partenza della spettacolare 100 miglia Monviso. Voltiamo pagina, il primo piano approfondisce il titolo di apertura: la sentenza in pasto ai social. Quei giudici come dormiranno? Dalla Lega, Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale, centrodestra si schiera con il gioielliere condannato. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini dichiara: per Mario Roggero chiediamo la grazia a Mattarella. Poi ancora nel 2021 il Far West al gallo, i banditi giustiziati in strada. La verità del processo: Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli uccisi a sangue freddo sotto le telecamere esterne del negozio. Solo il terzo rapinatore in fuga fu risparmiato. Per gli investigatori e il PM Davide Greco l'accusa è chiara: duplice omicidio volontario e tentato omicidio, non fu legittima difesa. Andiamo oltre, a pagina 42, la rivoluzione europea sugli imballaggi. Il regolamento entra in vigore il 12 agosto. Il documento firmato un anno fa, ma solo adesso è scattata la corsa all'adeguamento per le 80.000 imprese cunesi. Troviamo anche le dichiarazioni della presidente di Confartigianato Cuneo, che riassume la reazione delle imprese: serve chiarezza tra chi è definito fabbricante e le altre figure. Poi ancora: questo impatto con le nuove norme sarà forte, lo vedo come imprenditrice e come presidente. A pagina 43 troviamo il colloquio con Alberto Dalmasso: in provincia si sta troppo bene, ai ragazzi cunesi dico andate fuori. Poi ancora il fondatore di Satispay dichiara: il rischio è temprarsi troppo poco, servono contesti internazionali e meno protetti. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Cuneo verso il voto del 2027. Si apre la corsa dei civici, una nuova formazione in attesa di definire il futuro dell'attuale maggioranza. Del gruppo fanno parte consiglieri di Centro per Cuneo insieme ad Enrico Collida. Poi ancora la cronaca giudiziaria: costretta a girare video porno in rete, quegli uomini mi hanno uccisa. Il dramma della giovane iniziata al crack e alla cocaina e poi ricattata da un gruppo di adulti finiti a processo. Ancora un titolo: arrivano case e ospedali di comunità, la nuova frontiera della sanità locale. Inaugurate le strutture a Saluzzo, Savigliano e Cuneo previste dal PNRR. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. In apertura troviamo il titolo dedicato al caso di Grinzane di Mario Roggero e la conferma della Cassazione di condanna. Poi ancora in apertura, dopo il nuovo guasto ai passaggi a livello di Mussotto, comune di Alba e regione chiedono un incontro urgente con Rete Ferroviaria Italiana. L'assessore comunale Edoardo Fenocchio dichiara: serve un confronto rapido. E troviamo poi anche le dichiarazioni di Gabusi: RFI sostituirà il dispositivo difettoso e garantirà un presidio del personale fino al completamento dell'intervento. Cambia l'apertura di home page di cuneodice.it: l'ex biblioteca di Cuneo ospiterà il conservatorio per un po'. I lavori nella sede di Via Roma costringono al trasloco temporaneo l'istituzione musicale. Palazzo Audifreddi è pronto ad accoglierla per il tempo necessario. Cuneo24.it, anche in questo caso si rinnova l'home page. In primo piano scuola, dirigenti in movimento. Ecco le novità nel cuneese per il 2026-2027. L'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha ufficializzato i movimenti dirigenziali per l'anno scolastico 26-27 nella provincia di Cuneo. Due nuovi incarichi e 7 conferme tra istituti comprensivi e superiori. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: prima conoscere, poi discutere, poi deliberare. Nucleare sì o no? Dal sondaggio Utrend al caso di Entrambi. Il metodo di Luigi Einaudi resta la bussola migliore per offrire il dibattito sull'energia. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Tommaso Paradiso con il suo ultimo singolo Agitare Coca-Cola. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Oggi giovedì 16 luglio, ci stiamo avvicinando a un altro weekend. Questo significa che magari per molti di voi sono gli ultimi giorni per i preparativi prima di partire per le vacanze, prima di partire per il mare o perché no per la montagna, andando alla ricerca di un po' di fresco. Anche se devo dire questa mattina ci siamo svegliati con una bella, diciamo, sorpresa, perché appunto si stava decisamente bene, faceva decisamente fresco, quindi è stato assolutamente una bellissima sorpresa. Ma torniamo appunto al presente, a questo 16 luglio, e scopriamo quelli che sono le curiosità, gli accadimenti, i compleanni per questa giornata con Francesco Cataldo.
1: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente, il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta.

Saba eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina, che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano, secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 avanti Cristo il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awana Gana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

0: Oggi il batterista, nonché il compositore dei Police, compie 73 anni, dunque noi abbiamo suonato Every Breath You Take qui su Radio Piemonte Sound, amica radio. A proposito di compleanni, in qualche modo quest'anno il meglio delle badole online, o meglio le badole online, il programma cult di Radio Piemonte Sound compie 25 anni e dunque noi vi proponiamo il meglio ogni mattina qui su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.

0: lo da voi.
1: Mission Impossible. Allora, non lo so se tu hai sentito cosa abbiamo detto, cioè...
0: Ero impegnato.
1: Per farla a casa, falla qua, abbiamo chiesto.
0: Ma sai, è che poi si creano dei disturbi, delle interferenze.
1: E allora ce la cantiamo, Andrea.
0: Dai. Poi cantiamo anche seduto in riva al fosso, perché...
1: Ero... Ma era in riva al fosso?
0: No, però ci assomigliava,
1: ah,
0: guarda, era un baratro.
2: Badole online, pillole di buon umore.
3: Il buon umore e la simpatia delle badole ti conquisterà.
1: I segreti però non ammalarsi.
4: Sì, c'è una ricerca americana piuttosto particolare, aggiornata anche, che ha riguardato 300 coppie sposate da 20 anni ed è emerso che le donne si ammalano abbastanza, addirittura si rischia l'infarto. Di solito è una patologia che interessa gli uomini, in questo caso viene allargata. Il consiglio, qui uno può anche fare una battuta e riderci un momento sopra, è per non guastarsi la salute e un colpo di fulmine terapeutico. Adesso a trovarlo, un colpo di fulmine terapeutico che rimetta in sesto la situazione, e poi soprattutto una grande ironia.
1: Ma questo dopo il divorzio?
4: Dopo il divorzio e durante le situazioni anche difficili, quando ormai si è vicino alla separazione. Ironia e colpo di fulmine. Il colpo di fulmine trovarlo un po' difficile.
1: Ma
4: l'ironia.
1: Ironica, io sono abbastanza, è il colpo che mi ci sono.

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radiopiemonte.it.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con Ivanna Ciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se è caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
4: Cioè, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
5: No, non sei al governo per sopravvivere, sei proprio un bullonato al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe dimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
3: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime, esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sanman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania. Droni tutti abbattuti, anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta "ti uccideremo", mentre lo stesso Trump fa sapere "potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici". E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
3: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi, stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
0: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora bentrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova all'uscita di Castelnuovo Scrivia in direzione Genova. Sempre sulla A7 segnaliamo code per la presenza di veicoli scortati fra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione

Appuntamento con l'informazione locale, come sempre a quest'ora lo facciamo con i settimanali di Cune della nostra provincia, cominciando dalla guida.it. In apertura la cronaca: Mario Roggero condannato in via definitiva. La Cassazione conferma la condanna da 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane e Cavour. La fedeltà di Fossano in apertura: terza ondata di caldo, giovedì e venerdì il picco. A Fossano temperature fino a 34 gradi, massime stabilmente sopra i 30 gradi fino a domenica, minime che non scendono sotto i 20 gradi. L'infettivologo Matteo Bassetti dichiara: basta una sola volta per un colpo di calore che può rovinarti la vita. Poi la Gazzetta d'Alba in apertura: Poste nel Cunese. Gribaudo dichiara: servono risposte per migliorare il servizio. La deputata del PD presenta un'interrogazione sui ritardi delle consegne, nella consegna delle poste e sulle criticità organizzative. Il Savignanese in apertura: fiumi di segnalazioni di fughe di gas in appena 48 ore, ma la realtà è un'altra. L'allarmante sequenza ha tenuto alta l'attenzione in diverse aree del centro cittadino a Savigliano. Il Corriere di Saluzzo in apertura: l'ospedale della comunità, la nuova struttura sarà operativa dal 21 luglio, resta il nodo del personale. Sarà operativo a partire dal 21 luglio l'ospedale della comunità di Saluzzo, inaugurato nella mattinata di mercoledì 15 luglio. La nuova struttura, dotata di 20 posti letto, è stata realizzata al secondo piano dell'ospedale in via Spielberg, nell'edificio moderno. Un intervento da 2,5 milioni di euro, iniziato nel novembre del 2024 e realizzato con le risorse del PNRR. Chiudiamo con l'Unione Monregalese: la Valle Tanaro rischia di perdere il treno. I fondi per la Ceva Ormea possono prendere un'altra strada. La regione valuta di spostare le risorse sulla ferrovia Alessandria-Ovada, più economica, riattivabile entro il 2028. Con l'informazione per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Diamo ancora spazio all'informazione locale, ci colleghiamo con la redazione della Fedeltà di Fossano per un'anteprima del settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano, le notizie principali della settimana. È un'estate secca, segnata dagli incendi e da violenti nubifragi. Questa è l'estrema sintesi, la cronaca delle ultime settimane. Il Piemonte si è dovuto misurare con le fiamme che hanno colpito soprattutto i boschi nelle province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. 700.000 gli alberi divorati dal fuoco. Nel Cuneese invece si è aggiunto il maltempo di sabato con una violenta grandinata e forti venti che hanno provocato danni ingenti, soprattutto alle coltivazioni. Ciononostante, resta aperto il capitolo siccità, con la portata dei corsi d'acqua e le risorse idriche drasticamente ridotte. Verrà convocato a breve il tavolo sulla sicurezza a Fossano, in seguito ai fatti violenti di questi giorni, con due aggressioni ai carabinieri, nel corso di altrettanti interventi e una rissa in strada. Il primo episodio alla stazione ferroviaria, il secondo a Cascina Penzolato, dove i carabinieri hanno usato il taser per fermare il loro aggressore. Il lavoro per i carabinieri non è finito. Una pattuglia è intervenuta per una violenta rissa tra giovani in via Torino, dove è spuntata anche un'ascia. Matteo Gallesio è un alpino disperso durante la campagna di Russia. La sua ultima lettera indirizzata alla famiglia è stata il 10 gennaio 1943, pochi giorni prima della disfatta. La nipote Gisella l'ha ritrovata negli archivi della Fondazione Nuto Revelli. Francesco Battistino è un giovane centallese che lavora nel laboratorio di Helvetische Lüther, uno dei più prestigiosi laboratori di orologi in Svizzera. Si racconta la fedeltà e arte, tradizione e desiderio di imparare. Tre artisti che scalano le classifiche musicali saliranno sul palco cerverese dell'Anima Festival. Arrivano Serena Brancale, Luca Carboni e Sal Da Vinci. Passeggiate semplici e corse in verticale per i più allenati. Luoghi per pregare, riflettere e rilassarsi. Eventi dedicati alle tradizioni locali e alle bellezze del territorio. Nella speciale montagna, tanti suggerimenti per vivere l'estate a due passi da casa, ma ad alta quota. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicole online questa settimana.

0: Shakira con la canzone per questo mondiale. A proposito di mondiali, ieri si è giocata la semifinale tra Argentina e Inghilterra, che ha visto l'Argentina vincere 2-1 in rimonta al 90esimo e poco più, facendo completamente impazzire il popolo argentino presente nello stadio e in tutte le strade del mondo. Torniamo però al giorni, cioè domenica si giocherà la finale, il 19 di luglio, tra Argentina e Spagna. Tornando però a questo 16 luglio, scopriamo i fatti storici accaduti proprio nel corso di questa giornata, e lo facciamo con Francesco Cataldo, il suo almanacco.
1: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente, il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa Cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina, che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano, secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 avanti Cristo il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

0: Tornando a parlare di mondiale, proprio Laura Pausini si esibirà prima della finale di domenica 19 luglio all'interno della cerimonia di conclusione, di chiusura appunto di questo mondiale negli Stati Uniti d'America, Messico e Canada. Siamo giunti alle 9 in punto per questa mattinata, dunque lasciamo spazio all'informazione, ma prima qualche consiglio utile.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound, la musica dell'estate.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
5: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
7: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
5: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
6: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
5: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
6: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
5: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1, rete di Fernandez e Lautaro Martinez che segue. segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 16 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare quest'oggi in edicolo, Grinzane, la condanna è definitiva. Mario Roggero in carcere a 72 anni. La Cassazione ha confermato la pena di 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che sparò e uccise due banditi nel 2021. La rapina finita in tragedia. Indignazione del centro-destra. Salvini dichiara: chiederò la grazia. La foto di apertura di quest'oggi dedicata ai maratoneti del Re di Pietra. Domani sera a Saluzzo la partenza della spettacolare 100 miglia Monviso. Voltiamo pagina, il primo piano approfondisce il titolo di apertura. La sentenza in pasto ai social. Quei giudici come dormiranno? Dalla Lega a Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale. Il centrodestra si schiera con il gioielliere condannato. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini dichiara: per Mario Roggero chiediamo la grazia a Mattarella. Poi ancora nel 2021 il Far West al Gallo, i banditi giustiziati in strada. La verità del processo: Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli uccisi a sangue freddo sotto le telecamere esterne del negozio. Solo il terzo rapinatore in fuga fu risparmiato. Per gli investigatori e il PM Davide Greco l'accusa è chiara: duplice omicidio volontario e tentato omicidio. Non fu legittima difesa. Voltiamo pagina, in apertura, pagina 42, la rivoluzione europea sugli imballaggi. Il regolamento entra in vigore il 12 agosto. Il documento firmato un anno fa, ma solo adesso è scattata la corsa all'adeguamento per le 80.000 imprese cunesi. Poi ancora troviamo le dichiarazioni della presidente di Confartigianato Cuneo, che riassume la reazione delle imprese. Serve chiarezza tra chi è definito fabbricante e le altre figure. Questo impatto con le nuove norme sarà forte. Lo vedo come imprenditrice e come presidente. A pagina 43 troviamo il colloquio con Alberto Dalmasso, uno dei fondatori di Satispay. In provincia si sta troppo bene, ai ragazzi cunesi dico andate fuori. Poi ancora dichiara: il rischio e temprarsi troppo poco, servono contesti internazionali e meno protetti. A pagina 44 passiamo alla cronaca. Cuneo verso il voto del 2027, si apre la corsa dei civici, una nuova formazione in attesa di definire il futuro dell'attuale maggioranza. Del gruppo fanno parte consiglieri di Centro per Cuneo insieme ad Enrico Collidà. Poi passiamo alla cronaca giudiziaria, costretta a girare video porno in rete. Quegli uomini mi hanno uccisa. Il dramma della giovane iniziata al crack e alla cocaina e poi ricattata da un gruppo di adulti finiti a processo. Sempre a pagina 45 ancora un titolo: arrivano case e ospedali di comunità, la nuova frontiera della sanità locale. Inaugurate strutture a Saluzzo, Savigliano e Cuneo previste dal PNRR. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Leggiamo insieme la prima pagina della guida. Mercantour in apertura, Mercantour Alto da Vinadio a Gap, una delle tante incompiute degli anni 60. Unirebbe la provincia ai grandi corridoi europei e ai retroporti liguri. Dopo l'apertura dell'Asticuno, il mondo imprenditoriale torna a parlare del progetto di collegamento transfrontaliero dalla Vallestura fino a Sisteron, evitando la Costa Azzurra. La foto di apertura del settimanale La Guida e dai libri alla musica, il conservatorio in palazzo Audi Freddi, lavori di qualificazione nella sede in palazzo della Torre. Sempre in prima pagina un nuovo cantiere civico che spacca la maggioranza, con vista elezioni comunali, appello firmato da 20 cunesi di varia appartenenza. Poi ancora inaugurati gli ospedali di comunità a Cuneo e Saluzzo, riapre l'ingresso principale dell'ospedale Carle. Vediamo ancora un titolo sulla prima pagina della guida: Cascina Vecchia, riparte l'iter per trovare con un nuovo bando di concessione un gestore dell'edificio ristrutturato. Vediamo adesso invece le aperture dei quotidiani online con dal web, appunto, con l'home page di Targato CN. 5 anni dopo il verdetto finale, la Cassazione conferma la condanna di Mario Roggero. Cunodice.it in apertura: l'ex biblioteca di Cuneo ospiterà il conservatorio per un po', come abbiamo appena letto anche sull'apertura della guida. Cuno24.it in primo piano: scuola, dirigenti in movimento, ecco le novità nel cunese per il 2026-2027. L'ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha ufficializzato i movimenti dirigenziali per l'anno scolastico 26-27 nella provincia di Cuneo. Due nuovi incarichi e 7 conferme tra istituti comprensivi e superiori. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: prima conoscere, poi discutere, poi deliberare. Nucleare sì o no? Dal sondaggio YouTrend al caso Entracque, il metodo di Luigi Einaudi resta la bussola migliore per offrire il dibattito sull'energia. Con l'informazione per il momento è tutto.
2: Let me see you dance, man.

0: 888 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

Dopo Mario Biondi nella versione italiana di My Girl, diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con i Black Eyed Peas, Where Is The Love?

0: E dopo la musica è nuovamente tempo di lasciare spazio all'informazione. Ci colleghiamo quindi con Barbara Salandri della redazione, che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elly Schlein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e, secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Migliori notizie arrivano dal fronte libanese. Dopo il round di colloqui di ieri a Roma, le forze israeliane avrebbero cominciato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto a Washington da Donald Trump. Tragedia sfiorata a Bolzano: all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Ancora una giornata di caldo torrido sull'Italia con temperature roventi, oggi 15 le città da bollino rosso, altre due in arancione. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali al nord. Calcio: sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Venaria e Corso Regina Margherita in direzione Savona. Sempre sulla tangenziale si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruere ancora verso Savona, mentre per il recupero di un animale in carreggiata il traffico è rallentato fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: computer ha un'anima, perché sa che sto arrivando io, il giro di rock, mi piace, vedi, zacchete. Blowfish, che bello questo pezzo. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Grazie di essere con noi questa caldissima estate. Ormai non possiamo neanche più ripetere sto ritornello perché continua così, però da domenica dovrebbe un po' cambiare giro. Lasciamo tutto a Francesco per l'accade oggi, quindi scopriamo un po' per bene che cosa c'è di curioso nella giornata di oggi.
1: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro nella sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa Cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969 da Cape Kennedy partiva la Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di J.K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awanagana nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni nel 1966 e Stefano Fresi nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982 e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.

0: bailando questa è una canzoncina così dopo l'almanacco che ci sta, ma noi dobbiamo festeggiare il grande Eugenio Finardi.
1: Ciao a tutti, sono Eugenio Finardi, siete sintonizzati sui 101.4 di Radio Piemonte Sound. Ciao.

quante belle canzoni ha scritto Eugenio Finardi, che oggi festeggia il suo compleanno, 74 anni, ho avuto la fortuna di incrociarlo parecchie volte, bellissime le sue canzoni. Questa poi in maniera straordinaria, extraterrestre, ma attenzione, lui l'ha scritta nel 78.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importa.

pesantezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

Copland dei Police oggi festeggia, e vediamo anche quanti anni compie. Allora, abbiamo detto 74 per Eugenio Finardi, 77 per Awan Agana, il conduttore radiofonico conosciutissimo. Era nata oggi anche Marielle Ventre, che le persone che hanno qualche annetto in più come la sottoscritta ricordano come grande direttrice del coro dell'Antoniano di Bologna. Stuart Copland, musicista e batterista dei Police, oggi festeggia 74 anni e noi li

Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: In ferie con Radio Piemonte Sound.
4: Sono le 10.

Siamo arrivati anche all'appuntamento dell'oroscopo di questo 16 di luglio. Buona giornata a tutti, guardiamo subito i segni. E allora Ariete, vi farete apprezzare dagli altri per la vostra disponibilità. Toro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Per i gemellini ritroverete il vostro ottimismo, la vostra gioia di vivere. Il Cancro noterà segni di miglioramento della situazione generale. Leone, oggi dovrete tenere conto di una certa stanchezza. Per gli amici della Vergine, cercate di conciliare il lavoro con la vita familiare. La Bilancia, invece, numerosi pianeti vi aiuteranno nelle iniziative odierne. Siamo al segno dello Scorpione, sarete ricchi di energia vitale e di voglia di fare. Sagittario, la vostra capacità di difesa sarà amplificata. Per quanto riguarda il Capricorno, stelle favorevoli vi sorrideranno nel campo lavorativo. Acquario, alcuni vostri programmi subiranno delle variazioni. E Pesci, oggi sarete particolarmente vitali e pieni di energie. Si conclude qui allora anche l'oroscopo del 16 di luglio, l'appuntamento per domani. Buona giornata.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound Amica.

non è nel cuore. Era il 1976, quindi fatti i conti, è una canzone che oggi festeggia 50 anni. Non è nel cuore di Eugenio Finardi e auguri ancora una volta per il suo compleanno. Tra poco il meglio delle badole online. Oggi ci sono tante notizie curiose. Beh, campeggia ovviamente la notizia di Mario Roggero che finirà in carcere. E ovviamente tutte le testate giornalistiche hanno ripreso un po' il suo ultimo video, perché lui conclude dicendo appunto: sarete la mia voce. Scusate, sta succedendo qualcosa che non dovrebbe succedere. Spostiamo le cose che salvi. A volte toccando leggermente un tasto succede un guaio. Comunque torniamo a parlare di Mario Ruggero, che appunto tantissimi hanno rivisto quello che è il suo ultimo commento. A mio parere forse andava probabilmente un po' considerata una cosa. Una persona come lui, che ha sicuramente esagerato nell'essersi difeso, questo è a mio parere fuori di dubbio, probabilmente però non sarà proprio accolto in carcere con grandi festeggiamenti. Forse pensare agli arresti domiciliari o ai lavori socialmente utili credo che potrebbe avere un senso. Detto questo, c'è un'altra cosa molto simpatica che leggo oggi sulla Stampa: un cane che fa la guardia alle uova di tartaruga, perché ci sono delle unità cilofile di Legambiente che, per proteggere la specie, ci sono questi cani, in questo caso si chiama Brum Brum, ed è un cane che è stato addestrato per fare la guardia, perché sapete che i corvi e alcuni uccelli si nutrono di queste uova, e quindi sono 700 i nidi censiti in Italia, quindi sono tante questi nidi di uova, non sicuramente solo le uova di caretta, ma anche delle tartarughe più piccoline. Loro fanno la guardia, questi cani fanno la guardia, sono veramente curiosi, è bellissimo questo articolo. Allora, ancora una canzone e poi il meglio delle badole online. Sapete che in quest'anno noi festeggiamo i 50 anni, le badole online ne festeggiano 25. Abbiamo deciso di recuperare molti file del passato per rivivere insieme a voi la storia di questa trasmissione.

0: Allora,
1: sì.
0: La mezza età.
1: La mezza età, intanto definiamo la mezza età.
0: Qual ecco, siamo, mezz'età? Siamo saliti un po', perché sì. Una volta la mezza età era più o meno i 40. Adesso sicuramente siamo verso i 50.
1: Sì, 50.
0: Sì, siamo verso i 50.
1: Sì.
0: No, la mezza età. No, la mezza età è 40, perché 40 più 40 fa 80.
1: Ok, in quel senso di sì, però siccome la vita si è allungata adesso.
0: Adesso forse 45.
1: 45-50. Quindi io sono un uomo di mezza età, diciamo.
0: Allora, in passato era 40 anni, adesso trovare un consenso su quando inizi e cosa rappresenti la mezza età non è facile.
1: Non è facile.
0: Caro mio.
1: No,
0: certo. È il periodo della tua vita in cui non sei più giovane, non sei ancora diventato vecchio. Ma lì qui sono gli inglesi, eh.
1: Ho capito, che sicuramente arrivano alla mezza età prima, perché a seconda di quante pinte di birra si bevono alla fine della giornata, invecchiano un pochettino prima, no?
2: Quindi in alcuni casi a 50 anni si potrebbe pensare ad una seconda o addirittura una terza vita.
1: Madonna, mi viene l'ansia, cioè pensare già alla terza vita vuol dire che due terzi se ne sono andati, cioè c'è un'ansia pazzesca. Cioè, vedi, allora, il traguardo alla fine, chiamiamolo traguardo, però...
2: Però sai, i 40 anni segnavano il passaggio una volta, no? Poi successivamente il 50, dici sai, il giro di boa, che paura.
1: Sì.
2: Poi adesso sono i 60 che fanno quel certo effetto.
1: Che senso, signore, che non andrete mai in pensione, lo dico a quelli della mia generazione, cioè dimenticatevela questa cosa della pensione. Quindi, insomma, a 50 anni addirittura non seconda vita, ma terza vita.
2: Perché sai, si vive anche più intensamente.
1: Certo, sì.
2: Perché sei sempre più giovane.
1: Io mi sono già perso di fronte a tutti questi numeri. Chiamate un ragioniere, per cortesia, quantomeno un consulente.
0: Senti, siamo giovani, dai, l'età.

così si intitola questo pezzo. Questo è un pezzo di Pink Floyd storico, magico. Questo per ricordare che il 15 luglio dell'89 a Venezia avveniva quel concerto che ha fatto parlare il mondo, perché è uno dei concerti assolutamente

musica dai Pink Floyd con Pink Floyd Legend sarà nuovamente protagonista a Cuneo il 19 settembre con insieme a Pink Floyd Legend, che è una band straordinaria che ripercorre la musica dei Pink Floyd in maniera magistrale. Ci sarà anche il conservatorio, gli orchestrali del conservatorio Ghedini di

0: un po' l'altra che però faceva finta di non sentire, adesso si ripassa.
1: Ma lei ha un qualcosa di geisha, non so cosa, però.
2: Ah, guarda, Jack, in alcuni frangenti potrebbe essere un complimento.
1: No, era un complimento.
0: Guarda, infatti, che è un complimento alla grandissima.
2: A parte che in Giappone le ragazze iniziano prestissimo a studiare da geisha.
0: Ma claro.
2: Perché quella è un'istituzione, ma da guarda, piccole si inizia a studiare.
0: Certo, io avevo visto.
2: E che noi sfruttiamo tanto, ma lei è una cosa seria.
0: No, là è assolutamente una cosa seria. Poi però attenzione, noi sfottiamo così perché vogliamo fare le furbette in questo programma, bla bla bla. Ma guarda che fare la geisha mica male.
1: Tanto di Fiorello.
2: No, beh, scusate, perché geisha vuol dire esperta delle belle arti.
1: Guarda, la piange, si tira gli occhi, che fa? Poverino.
0: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.

Erano gli anni Ottanta e Sergio Caputo andava molto bene in quel periodo con Vado all'Hawaii, ci ha portato indietro di un'estate appunto degli anni Ottanta. 1983, quindi un anno prima, successone dell'estate, Tropicale.

canzone proprio estiva, Tormentone, bello, un tormentone molto gradevole che si ascolta anche molto volentieri ancora oggi con il gruppo italiano. Tra poco le news, quelle di metà mattina.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurim e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scusa firmata dalla D di Autostrade a Rigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per il recupero di animali sulla carreggiata fra La Loggia e Stupinigi in direzione Milano e fra Drosso e Debuscè in direzione Piacenza. Infine la A6 Torino-Savona per lavori, sono presenti code fra Marene e Fossano in direzione Savona. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: questo che ha deciso di cantare Claudio Santamaria. Questa è una cover, Storia d'amore di Adriano Celentano.
1: Claudio Santamaria non è solo un bravo attore, ma anche un bravo cantante. Questa è Storia d'amore, un omaggio a Celentano.
2: Tu non sai cosa ho fatto.

0: c'è questo simpatico signore di 74 anni che per rallentare il traffico vicino a casa sua fa finta di avere un autovelox in mano, in realtà solo un asciugacapelli.
1: Perché sì, perché l'autovelox sembra che sia una pistola che spara.
0: Certo, certo. Allora lui si è messo la pettorina gialla, che è quella che identifica assolutamente i poliziotti a bordo strada, ti metti con un phone davanti e tutti che rallentano, tutti quanti. Lui ci passava le mattine, invece di andare ai cantieri, stava lì e si divertiva comunque.
1: Ma sì.

0: Le scarpe. Tacco alto, arma di seduzione per eccellenza delle donne, risale al personaggio femminile più enigmatico della storia. Allora, tu lo sapevi che a Mona Lisa, Leonardo da Vinci, che lo ha fatto nel 1507, per renderla più slanciata e sensuale, gli avesse fatto indossare un paio di scarpe coi tacchi?
1: A Mona Lisa?
0: Ma pare di sì.
1: Solo il busto.
0: Però lui l'ha presa, sì, ha dipinto, però per renderla più
1: la sapeva lunga Leonardo,
0: gli era sparato un bel tacco, sì. Praticamente la scarpa alta spopolava già nella France da Luigi XIV, il Re Sole, si faceva decorare le calzature col tacco create per lui, ovviamente, sai, poi è da qui che dicono il tacco Luigi. Perché
1: sapevo che esistesse un tacco lungo.
0: E la scarpa alta è sempre stata considerata simbolo di autorità, ricchezza e prestigio. Tu la smetti di arrivare qua con quelle scarpe?
1: Ma io mica
0: basse.
1: Devo dimostrare autorità, ricchezza e prestigio. Ecco. Non ho di questi problemi, meno male. Meno male.
0: Allora, niente autorità, ricchezza e prestigio. Io guardo anche viaggio con le scarpe basse. Siamo rovinati. Allora, poi ci sono alcune persone, ricordo, no, sai, alcune persone molto famose che hanno indossato tacchi e controtacchi. Noi pensa, avevamo la badola col tacco, adesso l'abbiamo un po' persa nella nebbia.
1: Sì,
0: però
1: ne abbiamo
0: poi
1: persi
0: magari
1: due di badole col tacco nel corso degli anni, ecco, però
0: è vero, una fa figli e l'altra è sparita.
2: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici

0: cuori infranti che poi tornare al lavoro il giorno dopo diventa difficile. Sappiate che nelle Filippine un'azienda ha inventato il congedo retribuito per cuore infranti.
1: Oh signore!
0: 5 giorni di ferie retribuiti a chi soffre per una crisi sentimentale, perché se esci da una brutta storia effettivamente fai fatica a lavorare, e se ne sono accorti in questo hotel che si trova nelle Filippine, dove l'amministratore ha riconosciuto che esiste un bagaglio emotivo negativo quando ti lasci. Ci sono dei paletti, lo puoi utilizzare una volta all'anno.
2: È come il congedo matrimoniale.
1: Esatto. Solo una volta all'anno.
0: Guarda che una volta all'anno è già tanta roba.
1: No.
0: Una volta all'anno o comunque nell'arco dei 12 mesi ed esclusivamente se la separazione si verifica con una persona diversa, quindi basta minestre riscaldate, aprite i vostri orizzonti e piuttosto
2: altrimenti il congedo,
0: ve lo perdete.
1: Il congedo ve lo perdete, ma tanto noi non siamo a lavorare lì nelle Filippine.
0: Nelle Filippine è un hotel.
1: E allora,
0: ho capito. Vabbè, qua cuori infranti non ne abbiamo.
1: Ma chi ma chi se ne frega?
2: Perché a volte conviene andare a lavorare per distrarsi un po'.
0: Ma sai cos'è? Che in hotel tu vedi tante coppie innamorate e quindi poi stai male, la gente che esce, ma non è un albergo. Quindi
2: pensa se tu lavorassi sulla botta, ancora peggio.
1: Allora lì ti viene veramente. Allora poi devi andare lì a cena col capitano e andarti a cercare lì l'altro che metteva sempre tutti a posto.
0: Ma dal capitano a cena mangiavano la pasta del capitano.
1: Quello era un dentifricio.
0: Lo è ancora, sai?
2: Sì, pasta del capitano.

L'emozione in una voce, una delle canzoni più celebri di Adriano Celentano, pubblicata nel 99 come singolo inclusa nell'album Io non so parlare d'amore, scritta dallo stesso Celentano insieme a Mogol e Gianni Bella. La canzone è un inno alla potenza dei sentimenti e alle difficoltà di esprimerli a parole. Il testo parla di una frustrazione di chi vive un amore forte, ma non riesce a comunicare quelle sensazioni in modo adeguato. L'emozione è infatti un sentimento che va al di là delle parole, qualcosa di intangibile e profondo che non può essere facilmente descritto. La canzone ha avuto un grande successo, diventando uno dei brani più amati della carriera di Celentano. È stata apprezzata per la sua profondità emotiva e per la capacità di evocare un senso di nostalgia e riflessione. Con L'emozione non ha voce, Celentano ha confermato la sua capacità di rinnovarsi e di toccare temi universali, rimanendo sempre un punto di riferimento della musica italiana. Io non so.

siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, l'emozione nella voce con Adriano Celentano. Chiudiamo con J-Ax e lasciamo la linea a Lorenzo con Pianeta Italia. Ciao, a domani.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Buona giornata e bentrovati, puntata di giovedì con Pianeta Italia. Un saluto da Lorenzo Bartoli, benvenuti nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Emozioni anche che ci riporteranno a scoprire brani che hanno fatto un po' la storia del decennio 90, e ne abbiamo subito uno in partenza. Dal 1996 ci sono

Era partita intanto una scommessa in studio, perché questo brano esce nell'estate del 1996, contenuto ovviamente all'interno del Festival Bar, però era partita la scommessa, era compilation rossa o compilation blu, sinceramente non mi ricordo. Noi l'abbiamo estratta dagli uno degli album degli Articolo, però non ricordiamo in quale compilation fosse contenuta. Vabbè, comunque era il Funk Chitarro. Benvenuti, bentrovati, viva la musica italiana, un saluto da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, a qualsiasi parte ci state ascoltando. Tra poco torneremo indietro negli anni con brani che hanno girato tanto nelle radio tra gli anni 70 e gli anni 80 soprattutto, poi c'è stata una nuova vita tra gli anni 90 e gli anni 2000, ma canzoni comunque che hanno segnato manifestazioni come Il Disco per l'Estate, le ritroveremo tra pochissimo, mentre per i prossimi minuti qualcosa degli ultimi anni che si farà ricordare domani con

abbastanza famose a livello internazionale, però a livello soprattutto anche di disco music italiana, di disco dance italiana. In questo caso era la nostra musica dell'estate del 1977 con Blue.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Vi aspettiamo tra pochissimo, una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.shopping.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio, la musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, continuate a seguire la radio, soprattutto lo sport e soprattutto il ciclismo.
2: Stefano Garzelli.

tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

C'era tutto il rock di Luciano Ligabue all'interno di questo pezzo che ci riporta negli anni 90. Non ricordo il titolo dell'album e per questo chiedo scusa. E comunque il motivo è: i Duri hanno due cuori. Siamo tornati così negli anni 90 con uno delle tante canzoni che ha segnato il repertorio del grande Luciano, soprattutto in quegli anni.

0: parole tante è questa di Umberto Tozzi, nell'aria c'è, fantastica, 1986, oltretutto, se vi è mai capitato di guardare Il commissario Logatto con Lino Banfi, è una delle canzoni che fa da colonna sonora a quel film. Vabbè, spettacolo.
1: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: le 12 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula è invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
2: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro. Ministro della difesa ucraino Fedorov, mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un sedicenne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
3: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
2: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni. Tra i 10 vincitori della competizione musicale Aria Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73 nel quartiere Trastevere a Roma.
3: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
2: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21 ora italiana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Hostel d'amore, Stefania Rotolo, qui c'è la mano e c'era lo zampino di Cristiano Malcioglio, non so se lo sapete, ma ormai la storia su questa canzone è diventata abbastanza famosa e abbastanza importante, soprattutto per coloro che amano riscoprire, riascoltare e andare a conoscere anche la storia di tante canzoni del passato. Grandissima Stefania Rotolo, restate con noi, tra poco arriva la sequenza musicale, tre brani senza interruzione, né parlata né pubblicitaria, ma prima, a proposito di viaggi, c'è anche

0: quando tanti artisti in Italia, dopo intorno al 1975 circa, sentono un po' l'arrivo, no, di questa ondata, di questa musica internazionale molto dance, molto disco, e da lì nascono tanti interpreti italiani che decidono un po' di prendere dei loro pezzi, riadattarli in chiave dance. È il caso anche di questa canzone che stiamo terminando di ascoltare. Pensate che l'originale è del 1955, quindi quando le canzoni erano cantate quasi da tenori. Ok, si intitola La più bella del mondo. Questa è la versione di Nicola Di Bari che ci ha portato così con Italia Graffiti nel 1977.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
6: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.

e tu come stai, anno 1978, lui naturalmente Claudio Baglioni. Un fantastico 33 giri che conteneva Ancora la pioggia cadrà, Con te, bellissima, E tu come stai, Giorni di neve, Loro sono là, Quando è così, Signori si chiude, Ti amo ancora, e poi c'era appunto Un po' di più.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Via libera della Camera la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 i voti a favore, 152 i contrari. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Svyrydenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca, 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la vita.
0: Prossime news tra mezz'ora.

leggenda e nel dimenticatoio, ma della sua discografia è una delle più belle secondo me. Lucio Battisti, protagonista dell'Italia Graffiti di oggi con Vento nel Vento. La prossima proposta ci riporta invece nel 1996, devo dire una super sorpresa che abbiamo ripescato dall'archivio di quest'oggi, di Francesco Baccini in coppia con Enzo Iannacci, e la canzone In Allegria.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 13:01.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con sottoscritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
2: Terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
3: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta come finora accaduto.
2: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
4: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
3: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri, secondo quanto annunciato la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
2: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Fulminacci.
6: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio.

tempo, questa canzone che risale al 1980, ma che è un classico, è divenuto un classico della musica italiana che si ascolta sempre molto volentieri. Sto parlando di Mina, il brano era Amor.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

estate al mare. Si chiama Angeleri, questo cantante, cantautore, artista anche. E il brano è del 1983, l'abbiamo suonato non molto tempo fa. Devo dire, di recente è stato ripreso dallo stesso Angeleri, rimasterizzato e riproposto non solo sulle piattaforme digitali, ma anche in un vero e proprio disco, in un vero e proprio 33 giri, rinnovato. E perché insomma qualche DJ anche di fama internazionale ha preso questa canzone rivedendola, rimasterizzandola, riproponendola soprattutto al pubblico giovane di oggi, e il successo è stato veramente importante, quindi così ha pensato anche lui di riproporre la sua versione originale dell'Estate di Sessa. Benvenuti da Lorenzo, anche questo è Pianeta Italia, buona giornata, buona estate, grazie per essere con noi. Parte la sequenza musicale, i protagonisti di oggi saranno Giuni Russo.

mare. Grande Giuni Russo, grandissima voce, purtroppo ribadisco sempre, ci ha lasciato troppo presto, perché avrebbe potuto regalarci ancora un sacco di emozioni. Eravamo nell'estate del 1983, prima Eros Ramazzotti con Fino all'estasi e in apertura San Giovanni Farfalle. La nostra sequenza torna puntuale domani venerdì. Grazie a tutti, siamo arrivati alla fine. Oggi grandi protagonisti gli anni 80 e grandi protagonisti anche loro, e i Pooh, e vogliamo celebrarli con questo motivo del 1982, sicuramente meno noto tra tutti i loro grandi successi, però ci piace anche così. Si intitola Anni senza fiato. Io vi ringrazio, vi auguro la buona giornata. L'appuntamento con Pianeta Italia è tra 24 ore circa. Ciao.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella
5: Buongiorno.
4: Giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
5: Amore.
4: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.
6: Sono le 14 e 3 minuti.
7: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
8: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
10: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
9: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bluma di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
8: In Ucraina Seri Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime, nella capitale Kiev si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov, a un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
9: Il cielo su Toronto è diventato arancione, il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
8: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
9: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tra poco su Radio Piemonte Sound, appuntamento imperdibile con lo speciale Festival Bar, con Mirko Bencivenni e con tutta la musica delle vostre estati più belle.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
4: Festival Bar e New Hit, la migliore musica dell'estate, con Mirko Bencivenni.
5: Festival Bar con Mirko Bencivenni.

le estati più belle in musica dal 1964 al 2008 attraverso pillole, frammenti, racconti di quello che è stato il Festival Bar nelle tante edizioni. Dal 1994 Lorenzo Cherubini alias Giovanotti e dal suo 33 giri Lorenzo 1994 Serenata Rap per aprire non alla grande bensì alla stragrande il nostro nuovo viaggio nella storia della musica prettamente legata al Festival Bar. Vi porto ora al 1978. Lo slogan che accompagna l'edizione del 1978 è Festival Bar a 15 anni. Festival Bar alla tua età è il primo vero grande anno degli stranieri alla manifestazione di Vittorio Salvetti. Tra gli altri si esibiscono Kate Bush con Wuthering Heights, Julio Iglesias con Sono un pirata, sono un signore, Madeleine Kahn, Grace Jones, Ian Dury con Sex and Drugs and Rock and Roll. Il disco verde lo vince un giovane cantautore napoletano, Pino Daniele con Caccalore. Ai Pooh va invece il premio come miglior gruppo per Pensiero. Vincono gli Alunni del Sole con Liuma. A proposito di Sex and Drugs and Rock and Roll, ci riascoltiamo il successo di Ian Dury per l'appunto Festival Bar 19.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Festival Bar Regno Hit, la migliore musica dell'estate, con Mirko Bencivenni.
3: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.sorrisoonline.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: su Radio Piemonte Sound. È tempo di ascoltare le ultime news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
3: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
4: E ieri ha tradito anche i suoi alleati.

0: paese questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
1: Ora il testo passa al Senato, sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
2: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
1: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
1: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina, nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita, in Russia una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav, 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedor. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

Dall'estate 2017 su Radio Piemonte Sound arriva Francesco Gabbani con una canzone che parla d'estate a 360 gradi, tra le granite e le granate. E tra poco sarà ancora speciale Festival Bar. Restate con noi.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
3: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Per 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

ancora due successi, amici, uno via l'altro, senza alcuna interruzione. Tra qualche istante dal Festival Bar 1984 ritroveremo quelle meteore dei 900 con il loro più grande successo intitolato Moving On, ma subito dal Festival Bar 1994 la Bush Sweet Dreams. I wanna get-

nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound c'è lo speciale Festival Bar con la musica delle vostre estati più belle tra il 1964 e il 2008, ma non mancano anche le super hit del momento.

0: sono Mirko Bencivegni, ancora ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, mettiamo in stand by per qualche istante la nostra grande musica, i nostri grandi successi, tra poco dopo le ultime notizie sarà ancora speciale Festival Bar e New Hit.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
4: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
5: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
4: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAIE e Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
3: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
4: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
3: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
4: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dai jukebox degli anni 60 del Festival Bar alle hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Comune Caldomare e Speciale Festival Bar 1964-2008.
1: Speciale Festival Bar.
0: Speciale Festival Bar. Oltre 40 anni di estati in musica.

Light My Fire, la versione di Will Young dal Festival Bar 2003, cover di quello che fu lo storico successo di Jim Morrison e dei Doors. Parliamo ora delle edizioni degli anni 80 del Festival Bar. Il Festival Bar inaugura gli anni 80 all'Arena di Verona, ancora una volta stracolma di persone, e lo fa consegnando la vittoria ad un cantante spagnolo con sangue italiano nelle vene. È il bel Miguel Bosé, figlio del torero Dominguez e dell'ex Miss Italia Lucia Bosé. La sua Olympic Games si trasforma in un autentico inno estivo, così come Cobra di Donatella Rettore e Il vento caldo dell'estate di Alice. Passa tra i big invece

diretta, ci spostiamo al 1981, l'edizione del 1981 del Festival Bar vede trionfare Donatella Rettore con Donatella, grande successo anche per Gianna Nannini con Vieni ragazzo. Gli spettatori dell'Arena ricorderanno questa edizione come la grande serata di Nicca Costa, 9 anni che fa innamorare letteralmente l'Italia con la dolcissima Oh My Own. Me la portò Tony Renis, ricorda Vittorio Salvetti, quando la presentai ed apparì sul palco, così piccola ma anche così magica, tutto il pubblico scattò in piedi, atmosfera da pelle d'oca, e il celebre padre Don Costa lì dietro a lei con la chitarra e due lucciconi grandi così.

0: pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora. La storia del Festival Bar, i successi di oggi con Mirko Bencivenni.
2: Su Radio Piemonte Sound il singolo di Eros Ramazzotti si intitola Siamo.

0: aspettando.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amici.

Africa, speciale Festival Bar, sempre in compagnia di Mirko Benciveni. Torniamo negli anni 80, un'estate, quella del 1982, che viaggia sul binario Spagna-Italia. Infatti i ragazzi di Enzo Berzot trionfano nel Mundial di calcio, mentre nei jukebox italiani si affermano in un fazzoletto di voti lo spagnolo Miguel Bosé con Bravi ragazzi, una travolgente Loredana Bertè con Non sono una signora, poi memorabile il suo tombolone sul palcoscenico vestita da sposa, e Rosalino Celamare in Arte Ron che si esibisce con Guarda chi si vede. Tra le tante hit che partecipano al Festival Bar 1982 c'è anche More Than This, 45 giri, successo stratosferico dei Roxy Music di Brian Ferry, che stiamo per riascoltarci insieme. Speciale Festival Bar, oltre 40 anni di estati musica.

1980, l'anno in cui iniziano i concerti dal vivo del Festival Bar. Nel 1980 la volta di Antonello Venditti. Nel 1981 al Festival Bar c'è il concerto di Fabrizio De André. Il concerto live del 1982 è invece di Lucio Dalla, mentre il Festival Bar saluta la televisione di Stato, Rai 2, pronto a trasferirsi negli anni successivi e per le future edizioni in Fininvest, prima su Canale 5, poi dal 1989 su Italia 1.

0: Speciale Festival Bar. Speciale Festival Bar.
1: Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
2: Correva il 24 febbraio del 2023 quando scompariva all'età di 84 anni Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, accademico, scrittore, sceneggiatore, chi più ne ha più ne metta. In quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Due Vite, Marco Mengoni, su Radio Piemonte Sound. Buon ascolto.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento,

0: su Piemonte Sound, appuntamento con lo speciale Festival Bar, che mettiamo in stand by per qualche istante perché ci sono le news, ma noi torniamo subito dopo.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
4: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli eter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
3: Morti sul lavoro. Oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
4: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
3: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: Voltiamo pagina. La scuola italiana viaggia a 2 velocità. Da un lato infatti si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari. Un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene, 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

pronti a ballare? Su Radio Piemonte Sound tra qualche istante dal Festival Bar 1993 Ace of Base, All That She Wants. Subito invece dal Festival Bar 2003 Eiffel 65, Viaggio

0: ascoltando Radio Piemonte Sound. Amica Radio, la radio della tua città.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Festate in Femme.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, io sono Nek e vi mando un grande saluto.

0: su Radio Piemonte Sound. È tempo di informazione, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, ma tra poco sarà ancora speciale Festival Bar.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualo Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza e il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Brandizzo in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla tangenziale di Torino alla barriera di Settimo in direzione Torino. Segnaliamo poi che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in direzione della Francia e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco si viaggia in Coronati in direzione Courmayeur. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
8: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amici.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound Amic Radio, insieme dal 1976.
4: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli afficionados di Radio Piemonte Sound, sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Piccola pausa dedicata all'informazione su Radio Piemonte Sound, poi sarà ancora speciale Festival Bar.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti. Hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
3: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
4: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
3: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3% guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
4: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino. La Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Sofia.
1: Successi italiani ed internazionali che hanno riempito i jukebox e soprattutto le vostre estati. State ascoltando lo speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivieni, questa manco a dirlo è Radio Piemonte Sound. Ma ora, piacevole parentesi, incursione anche in quella che è la musica del presente.
2: Un saluto da Ultimo.
3: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Festival Bar 1979, gli Earth, Wind and Fire di Morris White con Boogie Wonderland per chiudere in chiave disco music il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, il nostro appuntamento con lo speciale Festival Bar. Io sono Mirko Bencivenni e ci salutiamo sulle note di una canzone italiana che questa volta ci porta in avanti nel tempo al Festival Bar 1995 con gli Audio 2. Leon Porro e Donzelli da Napoli con Furore, conosciuti anche come autori di tante canzoni di Mina. Questo è un loro grande successo del Festival Bar 95 alle 20. Da Mirko Bencivenni è tutto, alla prossima, ciao!

La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: Tasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la casa del materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica.

La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
1: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezz'ala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Ciao a tutti, sono Yeman Crippa, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, alla barriera di Settimo in direzione Torino. Segnaliamo poi code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo, e code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Francesco De Gregori e Fausto Leali con A Chi.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Ieri pomeriggio presso la sede dell'ATL di Cuneo è stato presentato il prestigioso evento musicale in memoria del celebre trombettista Nini Rosso, dal titolo Omaggio a Nini Rosso, 100 anni di silenzio. Un evento che si terrà a San Michele Mondovì il 20 e il 21 di luglio. Sentiamo ai nostri microfoni le parole del sindaco di San Michele Mondovì, Daniele Aimone, e successivamente sentiremo anche quelle di Giampiero Brignone, il direttore della Fondazione Fossano Musica.
3: Un evento di prim'ordine. È un evento che abbiamo iniziato 2 anni fa con il primo concorso internazionale della tromba dedicato al nostro compaesano Nini Rosso, e quest'anno sono tra l'altro 100 anni della nascita di Nini Rosso, e noi abbiamo voluto omaggiarlo con questo evento, con questi artisti di carattere internazionale. È una grandissima artista che vogliamo che la gente lo riscopra. Ha venduto più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo, è famoso da Tokyo agli Stati Uniti, ha avuto collaborazioni internazionali con da Armstrong a tantissimi artisti, alla televisione, a Piero Angela e quant'altri, e quindi è importantissimo che venga ricordato e omaggiato. Sarà un evento di 2 sere, il 20 e il 21 luglio, 2 sere di grandissimo livello artistico, in cui una sera ci saranno i Boston Brass, che sono uno dei maggiori gruppi degli Stati Uniti, fanno solo una tappa in Europa e noi siamo riusciti a agganciarli e portarli nel nostro paese per questo evento. In concomitanza con l'evento dei concerti ci sarà anche il concorso di tromba che avevamo già fatto, che arriva in tutte le parti d'Italia anche dall'estero, in cui ci sarà una giuria d'eccellenza, farà anche i concerti delle prime trombe come tantissimi artisti delle prime tromba Rai, prima tromba d'Italia e tanti altri, quindi è molto ambito anche come concorso. E la nostra intenzione è la premiazione del concorso entro il 19 di ottobre, cui parteciperà anche la famiglia che verrà posta da Roma di Nini Rosso, e nel frattempo noi entro quella data vorremmo, in concomitanza con la premiazione del concorso, stiamo rifacendo una piazza a San Michele Mondovì, per la precisione la frazione San Paolo dove arriva proprio Nini Rosso, e la dedicheremo, la nostra intenzione è dedicarla a questo grandissimo artista internazionale.

0: alla Fondazione è un onore e un piacere poter lavorare a questo progetto. Stiamo parlando, appunto, come sappiamo, di Nini Rosso, un personaggio molto particolare nel suo ambiente, una persona che ha avuto il coraggio di dedicarsi a quello che potremmo definire oggi il crossover della musica, cioè non era jazz, non era pop, ma era un repertorio che in qualche maniera ha creato, che gli ha fruttato ben oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo. Detto ciò, è bello organizzare dei momenti per ricordarlo. Il primo appuntamento sarà lunedì 20 insieme ai Boston Brass, uno dei gruppi di ottoni più importanti degli Stati Uniti. Sarà un concerto memorabile e ci sarà anche un omaggio a Nini Rosso con l'esecuzione del Silenzio rivisto da questo gruppo. Il secondo concerto sarà il 21 luglio, martedì, giorno successivo. Ci concentriamo su un repertorio un pochino più jazz, dal titolo Trumpet Hero, dove abbiamo tre solisti importanti: Andrea Tofanelli, che è stato presidente di giuria del primo concorso dedicato a Nini Rosso, abbiamo Flavio Boltro, che viene dall'Orchestra Nazionale di Francia di jazz, grande solista, grande amico di Michael Petrucciani al tempo, suonava sempre con lui, e poi Fulvio Chiara, un artista torinese dall'estero insostituibile. Ecco, sono due serate molto interessanti, molto diverse tra loro. Si andrà avanti a settembre con un concorso, la seconda edizione del concorso Nini Rosso, un concorso particolare perché vuole spingere i giovani musicisti alla creatività, quindi non il solito concorso con il programma d'obbligo imposto eccetera eccetera, ma invitiamo i giovani strumentisti a prendere in considerazione i brani di Nini Rosso, suonarli come diciamo meglio si sentono, no? E creare una versione loro. Ecco, sarà questo un po' il tema importante di questo concorso. La giuria di assoluto rilievo, tra cui ci sarà Fabrizio Bosso, Andrea Tofanelli, la prima tromba della Chicago Symphony, insomma personaggi di rilievo che daranno lustro anche a questo momento, e saranno per i candidati sarà una bella prova. Termina la sera del 19 settembre con concerto dei vincitori e il concerto di Esteban Batallán, che è la prima tromba della Chicago Symphony. Insieme a tutto ciò c'è la produzione di un disco, okay, dove invitiamo i solisti a livello internazionale a riconsiderare e rieseguire i brani di Nini Rosso, e di questo vorremmo fare una compilation per rilanciare la sua musica in una versione inedita.
1: Cosa succede in città?

cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
2: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista. Con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968, faceva la puericoltrice a Bergamo. Al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame, poi i due figli Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
3: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
2: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
3: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
2: La Commissione Europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Infermera la musica.
2: Celebriamo le canzoni che compiono gli anni tondi e il regalo più bello è ascoltarle insieme a voi su Radio Piemonte Sound.

0: è l'11 giugno del 1966 e sul primo canale va in onda l'ultima puntata di Studio 1. Mina si avvicina al microfono e canta una canzone che ridefinisce il concetto stesso di colpo di fulmine. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Tutti conoscono la musica del grandissimo maestro Bruno Canfora, ma le parole, quelle così intime e dirette, non sono state scritte da un paroliere qualunque. Dietro c'è la firma di Lina Wertmüller, la leggendaria regista cinematografica, la prima donna nella storia a essere candidata all'Oscar come miglior regia. La regista riuscì a catturare in pochissime righe quell'esplosione improvvisa e destabilizzante che è l'amore improvviso. La canzone fu un successo clamoroso la sera stessa della messa in onda. Eppure la casa discografica non la pubblicò subito come singolo. Uscì nei negozi di dischi solo a dicembre di quell'anno, ben 6 mesi dopo. Ma a tenerla in vita per tutti quei mesi fu la pubblicità. Il brano infatti fu scelto per i famosissimi caroselli della pasta Barilla. Quei video elegantissimi entravano nelle case degli italiani ogni sera, trasformando la canzone in un tormentone eterno prima ancora che si potesse comprare il vinile.
1: Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici

È il 1986, siamo a Sorrento. Lucio Dalla sta navigando nel Golfo di Napoli con la sua barca, quando questa decide di lasciarlo a piedi per un guasto al motore. Un imprevisto che si trasforma nel più dolce dei destini. Lucio Dalla viene ospitato in un posto magico, il Grand Hotel Excelsior Vittoria, a Sorrento. Gli danno una stanza speciale, la suite, dove nel 1921 aveva trascorso gli ultimi mesi di vita il leggendario tenore Enrico Caruso. Quella notte, seduto al pianoforte ancora graffiato dal tempo, con lo sguardo perso tra le lampade dei pescatori che sembravano stelle riflesse nel mare, a Dalla succede qualcosa di magico. Precedentemente il proprietario dell'hotel gli aveva raccontato gli ultimi giorni del tenore. Caruso era gravemente malato, ma era follemente innamorato di una giovane donna a cui dava lezioni di canto. Una sera, pur non avendo quasi più voce, trovò la forza di trascinare il pianoforte sul balcone e cantò per lei con un'intensità tale da far piangere l'intero golfo. Lucio Dalla, commosso da questa storia d'amore, viene travolto dall'ispirazione e mescola la canzone classica napoletana con la sua poesia pop e scrive di getto un pezzo monumentale, Caruso.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

Domenica 19 luglio alle ore 13, Arisa in concerto a Sampere per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio

0: Due minuti di informazione Italia Mondo e poi torniamo con le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Prima del voto, con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Lamano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

I Double Exposure nel 1976 pubblicano 10%. Al primo ascolto questa canzone sembra solo una fantastica bomba disco soul, ma questo vinile ha cambiato per sempre la storia della musica da discoteca e l'industria discografica. Fino a quel momento i singoli che si compravano nei negozi o che i DJ passavano in radio erano i classici dischetti piccoli. I 45 giri da 7 pollici duravano 3 minuti, ma nei club di New York i DJ avevano bisogno di canzoni più lunghe per far ballare la gente senza interruzioni. Così la casa discografica Sal Soul Records ebbe un'idea folle: prendere 10%, farne una versione estesa e stamparla su un vinile grande, un 12 pollici, lo stesso formato degli album, ma facendolo girare a 45 giri. Fu il primissimo singolo a 12 pollici della storia a essere venduto ufficialmente al pubblico nei negozi. Il compito di allungare e trasformare questa canzone venne dato a un giovane DJ che sarebbe diventato una leggenda vivente, Walter Gibbons. Quando il disco uscì nei negozi dell'estate del 76, vendette centinaia di migliaia di copie in pochi giorni, dimostrando ai discografici che la gente era disposta a pagare di più pur di avere a casa la versione lunga da discoteca. Da quel preciso momento nacque il formato maxi single, che avrebbe dominato gli anni 80 e 90.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
1: Facciamo un salto nel 1996. Cher pubblica un brano intitolato One by One. È una canzone pazzesca, dalle sfumature soul, ma la vera chicca sta dietro le quinte. Quando è entrata in studio di registrazione, Cher si è imposta una sfida quasi impossibile per una con il suo timbro iconico. Voleva cantare in modo completamente diverso. Ha confessato di aver lavorato duramente per controllare al massimo il suo famosissimo vibrato naturale e, sentite qui, ha cantato gran parte del brano usando un falsetto caldissimo e insolito per lei. Il risultato? Molti critici all'epoca dissero che sembrava quasi Tina Turner. E le sentenze non finiscono qui. Per il mercato americano, infatti, i produttori pensarono che il brano fosse un po' troppo soft. Così decisero di dare una spinta decisamente anni 90, inserendo a metà canzone un inserto rap niente meno che di Grandmaster Melle Mel, una leggenda dell'hip hop vecchia scuola. Un esperimento vocale unico, elegante e super orecchiabile, che dimostra ancora una volta perché Cher sia la regina indiscussa.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
3: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla corte d'assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti infatti avevano chiesto una condanna a 25 anni.
2: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
3: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
4: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
3: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
2: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
3: Il ciclismo, team Merlier sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai VIP.
6: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
7: Ciao, Nie.
8: Me lo fai anche come Mara?
6: Un abbraccio, un saluto da Mara Venier e De Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
8: Quanto sei simpatica.
6: Grazie.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto VIP.
14: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.
15: I just love to say it.
16: Jay

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di ASPI. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
1: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
2: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dal l'Europa e prima era Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana, 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
1: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di Farmindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
2: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.
0: L'informazione torna più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza, tra Sito e Corso Lamano in direzione Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. A tutti voi buona serata e buon viaggio. viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
5: prossima edizione tra meno di un'ora.

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9:30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno.

0: Sono le 20:01.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con 2 gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese, una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi, 57 gli imputati a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto VIP.
5: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.

Le cover italiane più belle di sempre. Almeno tu nell'universo, Loredana Bertè, insieme a Elisa, Emma, ricordano la grande Mia Martini.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palline.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao!

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
1: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del Ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
2: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
1: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
0: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni originario del Marocco è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali, un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Riel Tour de France, lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione

0: Fanciulleria e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound è amica radio, la radio della tua città.

0: 3, 4.
1: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.

0: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese, una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi, 57 gli imputati a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo, violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai VIP.
3: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Casoppo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
2: Anche senza gridare.
3: La radio rende famosi. Occhio!
2: Anzi, orecchio.
4: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

0: un saluto VIP.
1: Un saluto è non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Raggio di sole, la versione è di Luca Carboni.

0: Domenica 19 luglio alle ore 13 Arisa in concerto a Sampeire per Suoni dal Monviso. Si rinnova il binomio tra la montagna e la musica e il cuore della Val Varaita torna a vivere un'altra grande giornata di musica e natura con Arisa, una delle artiste più amate del panorama nazionale. Info su suonidalmonviso.it, biglietti su ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte sa.

alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Ragazzo di strada, la voce dei Mattia Bazar.

0: sono le 22.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese, una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi, 57 gli imputati a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Pronto Sound, che saluto, di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop e anche nel rock. Ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Io vagabondo, una canzone dei Nomadi che cantano tutti, anche Mattia Bazar.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Mara Maionchi.
15: Saluto Radio Piemonte Sound. Ecco, vedi, l'ho detta giusta perché io non mi ricordo più niente. Sì, l'ho letto. No, non l'ho letto. Me lo sono ricordato. Un saluto a tutti.
16: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
17: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
4: Un saluto a Radio Piemonte
3: Sound.
5: Ciao ragazzi. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Evan con la canzone di Max Pezzali e Mauro Repetto. Gli anni erano gli 883, ma in questo caso erano le cover di Sanremo del 2021. Gli anni

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Dedicato di Loredana Bertè, ma questa è la versione di Gianna Nannini.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la

0: Sono le 23:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, apriamo con il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ad Atlanta l'Albiceleste rimonta l'Inghilterra e vince 2-1 con due gol nel finale. Dopo il vantaggio inglese firmato da Gordon, Enzo Fernandez pareggia all'85esimo e Lautaro Martinez completa il sorpasso al 92esimo, entrambi su assist di Lionel Messi. Domenica a New York la sfida per il titolo tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Ultima pagina, prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore nuovi raid americani hanno colpito obiettivi strategici, tra cui l'area di Bandar Abbas e l'isola di Greater Tam nello stretto di Hormuz. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi militari statunitensi nella regione, mentre Donald Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Intanto si sono conclusi a Roma i colloqui tra Libano e Israele sul ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano e sul disarmo di Hezbollah. La cronaca, femminicidio nel Riminese, una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione a Coriano, presumibilmente dall'ex marito. L'uomo è stato fermato dai carabinieri dopo aver chiamato lui stesso il 112 confessando il delitto. Quando i militari sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e chiarire l'arma utilizzata. E a Genova nelle prossime ore la sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi. 57 gli imputati, a partire da Giovanni Castellucci, ex AD di Autostrade per l'Italia, già in carcere per la strage di Monteforte Irpino in provincia di Avellino. La procura chiede condanne per 400 anni, sapevano delle criticità strutturali. E l'Italia resta divisa tra maltempo e caldo estremo. Violenti temporali hanno colpito il nord con nubifragi, grandinate e raffiche di vento fino a 100 km orari. A Bonporto, nel Modenese, una persona ha perso la vita in un incidente stradale causato dalla pioggia intensa. Al centro-sud, invece, continua la terza ondata di calore. Venerdì saranno 16 le città da bollino rosso con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Domani il Ministero della Salute riunirà la cabina di regia sull'emergenza AFA. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
4: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
5: Grazie, grazie Paola Cortellesi.
6: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

veduta, t'ho seguita, l'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, mi sono piaciuto, eri piccola.

piantato per un tipo svaporato. L'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito. Tu mi hai detto, disgraziato, la pistola mi hai puntato ed un colpo m'hai sparato. E spara, spara, e spara.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gali con un medley dei suoi successi, era la serata delle cover del 2024.

cerca di tenere. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato, wow, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: L'amore non è una marcia della vittoria, è un richiamo, un alleluia spezzato. It's a cold and it's a broken
1: alleluia. Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

0: frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Mi ricordo che anni fa, di sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. I miei sogni di bambino, la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata. Sono solo canzonette. Edoardo Bennato.

0: Canzoni, emozioni e ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound. State bene da parte Claudio, naturalmente.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Ti ricordi quando il rock era giovane? Io e Susy ci divertivamo così tanto, ma la cosa migliore che io abbia mai avuto era fare qualcosa che si chiamava il rock del coccodrillo, mentre gli altri ragazzini erano sul rock around the clock.

0: Protagonisti del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio. La tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca: l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea: 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità. Il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.
2: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
3: Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte. Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.

0: ragazzi. Ah, quanto è bello il microfono di Peppino, la Segge Pep. Vorrei cantare Nessuno al Mondo.
1: Beh. Le canzoni che hai cucito sul tuo cuore.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

Queste cose vorrei dirtele all'orecchio, mentre urlano e mi spingono a un concerto. Gridarle dentro un bosco nel vento, per vedere se mi stai ascoltando. Io non abito al mare, Francesca Michelin. No.

le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni. Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Sono solo canzonette, cantava Edoardo Bennato. In questo caso c'è anche Massimo Ranieri.

0: solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
2: La musica dell'estate su Radio Piemonte Sound.
3: Rosvi Lane, Chiello con Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Un omaggio a Lucio Battisti e Mogol.

The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Le cicatrici del nostro amore mi ricordano di noi e continuo a pensare che abbiamo quasi avuto tutto. Rolling in the

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Nomadi con un omaggio a Zucchero. Amen.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: come farlo funzionare, anche quando fa male. Quando ti rialzi ma vieni ricacciato nel fango. Stavi sorridendo ma eri vicino alle lacrime, anche dopo tutti questi anni. Provavamo la sensazione di quando ci incontrammo, per la prima volta.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Giusy Ferreri e Andy dei Blu Vertigo con Io vivrò senza te.

tropical the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, la Isla Bonita. Tropicale è la brezza dell'isola, tutta la natura è selvaggia e libera. Questo è il luogo dove desidero vivere, la Isla Bonita.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Jalis con Vacanze Romane dei Mattia Vasar.